0: Bilancia, la luna amica vi dà energia, se avete qualche divergenza non importa, risolvetela, usate la comunicazione come vostra arma vincente. Sfigometro meno 18, rotometro 85%.
1: Mi piacerebbe risentire l'urlo di Carlotta verso il camionista.
2: Andiamo!
0: Non sono io questa. Scorpione, avete un bel po' di dubbi su qualsiasi cosa vi capiti sotto mano, fatevi aiutare da chi vi sta intorno, da chi vi vuole bene. Sfigometro meno 15, rotometro 62%.
3: C'è una decompetente.
0: C'è una decompetente. Sagittario, questo oroscopo vi protegge, però non possiamo neanche fare i miracoli, ragazzi, non possiamo fare tutto il lavoro per voi. Cercate di portare a termine i vostri compiti senza complicarvi la vita. Sfigometro meno 16, rotometro 67%.
4: Cos'è il reparto geriatria stamattina?
0: Capricorno, energia al top, la luna, Marte, Giove, Mercurio, Saturno, tutti quanti sono un team di supereroi che vi supportano, vi tengono belli alti. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
5: Ciao ragazzi, ma secondo me... No, sto zitto.
0: Perfetto. Acquario, dovete rivedere un po' le vostre scelte perché magari qualcosa è andato storto e forse va sistemato, va ritoccato, non stravolto, una piccola sistematina. Sfigometro meno 15, rotometro 42%.
6: Carlotta, cerca di trattare bene e persone, dai.
0: E poi Pesci, nuovi progetti, nuove prospettive, avete voglia di buttarvi in qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Sfigometro meno 19 e rotometro 86%.
7: Ma quanto parli, Carlotta?
0: Ragazzi, questa situazione mi sta sfuggendo di mano, cioè sono la conduttrice, non è che posso stare zitta. Potrei, che potrei, però così.
8: Gemelli!
0: No.
8: No, ero sicuro.
0: No.
8: Ariete!
0: No. L'ultima. No!
8: Come l'ultima?
0: Il Capricorno!
8: Perché hai detto l'ultima?
0: Perché era l'ultima possibilità. Veramente, Ale. Non andare mai al gioco dei pacchi, Ale, perché rischiesi di portarti a casa, che ne so, solo Gennarino. Capito?

0: Buongiorno, allora che dite? Questa è la Family Radio Company, c'è Ale De Biasi pronto che fa cose, stiamo facendo così un po' di esperienze, perché è bello della diretta. E come sempre a quest'ora c'è il disco alza volume di oggi.
1: Ora alza il volume!

0: Ho sbagliato disco,
1: Ale,
0: Carlo.
1: Ti giuro. Cioè, è bella questa canzone, però... per carità. Te di Jovanotti, bellissima. Però l'intento è darla carica, no?
0: Ho capito, ma ormai ho sbagliato. Però
1: ormai le due parole gliele facciamo dire, non lo so.
2: A te che sei l'unica al mondo.
1: Bella,
0: mamma, che bella. Ragione.
1: Intramontabile, Jovanotti.
2: Ad ogni
1: cosa.
2: Vabbè,
1: basta.
3: Ora alza il volume.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Ma un giorno alla settimana non puoi fare lo spigometro al contrario?
1: Ho chiesto, mi hanno detto di no. Mi dispiace, amici dei pesci, ma ho chiesto e mi hanno detto di no. Poi?
2: Ciao Carlotta.
1: Ciao.
2: Ciao Ale. E io sono Elisa.
1: Ciao, Elisa.
2: Una pesciolina. Ieri ho aspettato tutto il giorno che questa persona del passato venisse a trovarmi o a cercarmi. Ma non so voi, ma a me non è venuto arrivato nessuno.
3: Non dirlo a me.
1: Tu non sei dei pesci, Ale.
3: Però il leone c'è stato.
1: Cosa c'entra? Amica,
3: simile.
1: Ma cosa... Amica, scusami, hai guardato nelle richieste di messaggi su Instagram? Che magari tu ti aspettavi messaggi su WhatsApp, però magari o è una chat archiviata, una persona bloccata, o magari devi guardare Instagram, sai che ci sono i messaggi, ci sono le richieste di messaggi, ma magari sta lì il messaggio quello da questa persona. O Messenger, ma chi guarda Messenger di Facebook? Sono le 8 e un minuto.
4: Radio Company Time.
5: Breaking news. Femminicidio, suicidio sull'autostrada a Barberino del Mugello nel Fiorentino. Un uomo ha lanciato la ex da un viadotto prima di gettarsi a sua volta mentre stava arrivando la polizia, allertata dalla donna. Resta alta la tensione Europa-Russia dopo l'episodio dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri Tajani paventa possibili influenze di Mosca sul voto e garantisce massima attenzione.
6: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
5: Gli USA prorogano il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al prossimo anno, ma il segretario alla guerra Hegseth precisa con l'Iran non è una vera e propria guerra, mentre il premier israeliano Netanyahu dice la caduta del regime iraniano è imminente. Pallavolo, la Polonia ha battuto 3-1 l'Olanda e sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di domani degli europei femminili. Turchia-Serbia l'altra semifinale e domenica la finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.

0: Mamma mia Carlotta, come ti aggrappi sugli specchi.
1: Ero zitta, nel senso, poi io non... Ah, non si può più dire. Ragazzi, posso dire? Non si può più dire niente. Buongiorno, questa è la Family. Come state? Io che mi preoccupo sempre per voi. E tu, Ale, come

0: Buongiorno amici, questa è la Family, ma De Biasi, quali sono le ultime dall'America? Prego.
1: Tante notizie dall'America. Trump si sta divertendo con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, abbiamo visto che si sta divertendo. Ma sono contenti noi che lui si stia divertendo, guarda. Veramente. Buongiorno amici, come state? Come va? Questa è la Family di Radio Company dalle 6.30 fino alle 9. Io sono Carlotta e come c'è Ale De Biasi e questo spazio è tutto dedicato a voi. È tropicale. Dedicato a voi con il Raga Non C'entra Niente, ma lo sapete, il venerdì siamo liberi, a briglie sciolte, potete dire tutto quello che vi pare piace, i messaggi non devono essere necessariamente legati tra loro, tanto noi li ascoltiamo tutti e li leggiamo tutti, tipo...
2: Raga Non C'entra Niente, ma è iniziata la festa della birra caonera da Adige Chioggia!
0: Belle, belle, belle, sagre, feste, poi...
3: Un messaggio per Carlotta. Carlotta, so che non c'entra niente, ma se vuoi un consiglio per lo svezzamento, noi siamo molto, molto, molto, molto pratici, per cui se vuoi chiamami che ti spiego come fare. Ciao!
0: No ragazzi, guarda, anche perché posso... Allora, grazie, grazie mille. È che arrivano consigli veramente da tutte le parti. Penso che poi alla fine, come in tutte le cose, seguiremo un po' il nostro istinto. Poi...
4: Ciao raga, non c'entra niente, ma ormai sisma le ore contate. Lunedì tornate a pieno ritmo tutti e tre. Che bello. Ciao.
0: Sì ragazzi, ormai le ferie sono un bel ricordo per tutti quanti. C'è chi scrive: ciao raga, non c'entra niente, ma ieri sera ho ritrovato in soffitta lettere e biglietti di auguri della mia ex compagna con cui ho convissuto per 16 anni. Ora non lo è più da 2 anni abbondanti, eh. Li ho riletti e emozionandomi ancora, immaginando con l'emozione di una parte di vita che mi accompagnerà per sempre. Poi li ho gettati via. Dopo l'emozione mi immagino li buttati nel caminetto. Perfetto. Come?
1: Sei rimasto un po' male.
0: Vabbè dai, insomma, bisogna anche andare avanti. Cristian, hai fatto bene. 3332688688. Allora amici, come avete potuto sentire, questo spazio è molto libero, quindi i vostri raga non c'entra niente, ma ci

0: su Radio Company. Ancora un po' dei vostri messaggi per il raga non c'entra niente ma.
1: Raga non c'entra niente ma. Family, buon venerdì a tutti. Sabato e domenica si sta a casa, meno male. Ritornato da una settimana di ferie. Un disastro di lavoro. Comunque, Miriam, ciao, buon venerdì.
0: Ciao Miriam, buon venerdì, vai.
2: Raga, non c'entra niente, ma perché anch'io un giorno non posso comparire in qualche notizia di giornale con scritto gratta, un gratta e vinci da 2 euro e vince 1 milione di euro? Perché?
0: Hai proprio ragione. Allora, non, ovviamente non ci sarebbe la tua foto perché sai che non si fa mai il nome del vincitore. Però anche io ogni tanto sogno e penso. Allora, a parte che per vincere bisogna giocare, io devo dire non gioco mai. Però anche io ogni tanto sogno e penso: ma cioè, ti immagini quella. Oppure i tuoi genitori che ti dicono: bene, ora che hai 35 anni, perché io vado ormai per i 35, è arrivato il momento di dirtelo. Noi siamo miliardari. Ti abbiamo tenuto segreta questa cosa per tutti questi anni solo perché volevamo responsabilizzarti, volevamo farti capire il valore del denaro e del lavoro, ma la verità è che noi siamo ricchissimi e non serve che lavori. Io ancora un po' ci spero, cioè non si sa mai. Mamma, papà, se me lo dovete dire, fatelo, perché io ormai sono pronta, mi sento responsabilizzata.
3: Ciao raga. Giorno. C'entra niente, ma martedì è festa e io lavoro lo stesso. Ciao.
0: Ma come martedì è festa? Ma che festa è martedì? Scusami, l'8 di settembre, ma che festa è martedì? Forse sarà il patrono di...
4: Forse con l'8 dicembre?
0: Esatto, guarda che siamo solo a settembre, l'Immacolata manca ancora per l'Immacolata. So che le temperature possono ingannarti. Ieri ero in centro a Treviso, Ale, e guardando le vetrine dei negozi d'abbigliamento che hanno solo maglioni, adesso mi veniva veramente il prurito. 3332688688, numero che vi serve sempre per mandarci i vostri messaggi. In questo caso i vostri raga non c'entra niente ma.
5: La Family Beach Club.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: questa è Dracula su Radio Company nella Family. Allora sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, buongiorno. Family. Raga, non c'entra niente, ma a Vicenza martedì è festa, la diocesi. Sì. Io mi sono presa anche lunedì, per cui weekend di 4 giorni.
0: Ma hai fatto super bene.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
2: Ragazzi,

0: Esatto.
1: I sassi e le luci, no? Comunque Vicenza, quindi, ok. C'è chi scrive, raga, non c'entra niente a proposito di questo. Ma lo sapete che da quest'anno il 4 ottobre è tornata ad essere festa nazionale, saremo a casa? Sì, ma se non sbaglio, perché è la festa di San Francesco che è tornata ad essere una festa nazionale.
2: Ma quest'anno? 2026?
1: Sì, però quest'anno il 4 ottobre casca di domenica, ecco, ve lo volevo dire. No, l'ho già controllato, Ale, perché ormai io non uso più la tastiera, uso il cellulare, perché sono una signora Fletcher molto, molto smart. Poi?
3: Raga, non c'entra niente, ma domani si parte per la strada del Prosecco. Giretti in Vespa in compagnia e poi si torna domenica. Ciao, ciao!
1: Giretti in Vespa in compagnia, lei ovviamente passeggera, un po' alticcia, perché giustamente la strada del Prosecco devi sempre essere non il guidatore, la zavorra, la passeggera. Poi
4: non c'entra niente, ma domani alle 11:30 io ed Elisabetta andiamo a nozze. Ciao ciao da Roberto ed Elisabetta. Ciao ciao.
1: Ma auguri ragazzi. Poi lunedì vogliamo le foto, vogliamo sapere cosa avete fatto, vogliamo sapere come mai non avete scelto De Biasi come DJ, perché ragazzi, Ale De Biasi, cioè, si sta facendo la casa con i vostri matrimoni, ve lo
2: no,
1: dico.
2: No, non
1: quindi.
2: Dire così, dai Carlotta.
1: No, ok, scusami. Ale De Biasi, ha sposato la causa. Lui ama essere DJ dei matrimoni, lo fa per passione. Per passione. Prima solo esclusivamente. Esatto. Anche questo forse è troppo, vero? 3332688688. Dai amici, tra un po' arriveranno anche Vittorio Ferro e gli amici 3B Meteo. Nel frattempo, come sempre, i vostri raga non c'entra niente, ma... Radio Company. The

0: è Fabrifibra, questa è Antidroga. Buongiorno amici, buongiorno Vittorio Ferro.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Tutto bene? Tutto pronto e carico per il weekend?
1: Certo, certo, soprattutto perché abbiamo il nostro Meteo Pro, Paolo Corazzon di 3B Meteo.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Eccolo. Buongiorno qua. Paolo.
1: Buongiorno.
3: Io sono Meteo Bro. Sì, mamma mia, ragazzi.
1: Sì.
3: Davvero.
0: Paolo, io non mi prendo la responsabilità di quello che dice Vittorio.
1: Un amico di fiducia.
3: Quello fai bene. Anche io non lo farei. Buongiorno a tutti.
1: Ma neanche io, comunque, a dire la verità.
3: Ok. Alla vedi, è la saggezza.
1: Caro Paolo.
3: Buongiorno a tutti. Parliamo di un weekend bollente ancora una volta. L'estate non finisce più, avremo temperature ancora una volta ben al di sopra della norma in tutta Italia. Sì, ma si parla di 36-37 gradi questo fine settimana, Sto parlando della bassa pianura padana, quindi il basso Veneto, l'Emilia, la bassa Lombardia toccheranno appunto questi valori. Già da oggi, manco più domani probabilmente sta giornata più bollente, ma anche andando verso il centro-sud la situazione non cambia. Quindi riguarda tutta Italia, c'è sempre questa alta pressione nordafricana che insisterà anche all'inizio della nuova settimana, fino a martedì compreso.
1: Sì.
3: Poi finalmente, io dico perché io non ne posso più, da mercoledì le temperature inizieranno a calare, da prima al nord e poi da giovedì, venerdì anche al centro-sud. Non è che sarà la fine dell'estate, però torniamo su valori un pochino più normali per settembre e piano piano tornerà anche un po' di pioggia e speriamo, perché ne avremo anche un gran bisogno.
1: Sì.
3: Quindi diciamo che da mercoledì andiamo su condizioni più normali, che non è, ripeto, la fine dell'estate, però sarà insomma un qualcosa di più umano.
1: Sì.
3: Come dire.
0: Quindi ecco, possiamo aspettarci una fine di settembre un po' più fresca? Un po' più,
3: non
0: quasi
3: dovrebbe,
0: autunnale.
3: Dovrebbe, perché se andiamo avanti così c'è da
1: una supplica,
3: questa
0: quindi è una supplica,
1: sì.
3: Esatto.
1: No, anche perché ieri pomeriggio era il Lido di Venezia, no? E lì vabbè c'era laguna, umidità, eccetera, ma sembrava inizio luglio più che inizio settembre. Sì.
3: Infatti, non ci sono più non solo le mezze stagioni, ma anche le altre.
1: Grazie per avercelo detto, Paolo.
0: Grazie mille, Paolo, buon lavoro a 3B Meteo.
1: Ciao, grazie.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.

0: Dacis Alfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Dacis Alfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Company!

0: Dos Radio Company nella Family, ultimi 20 minuti di raga, non c'entra niente, ma
1: ciao raga, non c'entra niente, ma volevo fare un saluto a Simo che è qui in macchina con
0: ciao,
1: me
0: Simo.
1: Che è sempre che si lamenta e un salutone anche a Filippo che sta andando a fare il ritiro con la squadra del rugby. Ciao bimbi, vi voglio bene, ciao, buona
0: ciao,
1: giornata
0: bimbi.
1: A tutti.
0: Ciao bimbi, guarda, posso dire, io empatizzo molto con chi si lamenta e empatizzo meno con il ritiro per la squadra del rugby, ma solo per la fatica fisica. E poi
2: raga, non c'entra niente, ma anche a voi nella vita di tutti i giorni capita di parlare come la soundboard di Ale De Biasi? Ad esempio, Carlotta inizia trotta in festa a Cornina oggi, oppure sisma sì, è tutto quello che c'è dietro,
3: no?
0: Sì, sì, sì, allora non so gli ascoltatori, questa è una domanda che noi dobbiamo fare agli ascoltatori, perché indubbiamente noi parliamo, cioè è ovvio, noi parliamo spessissimo con come i nostri effetti.
4: Cosa hai detto?
0: Ho detto che noi parliamo spessissimo come i nostri effetti, soprattutto quando parliamo tra di noi. Diciamo che almeno Ale, quante volte a noi durante il nostro programma ci diciamo sisma sì?
5: Sì, è vero, ormai fa parte del nostro linguaggio.
0: Sì, proprio fa parte, no? Sisma sì. Nel frattempo, raga, non c'entra niente, ma Ale De Biasi ha avuto per tutta la puntata la maglia al contrario e non ce ne siamo accorti, se ne è accorto Vittorio Ferro.
5: Devi proprio dirlo in diretta, vero?
0: Sì, ma tra l'altro non sapevo che questa maglietta avesse queste scritte.
5: Adesso
0: cioè,
5: sono comparse un po' di scritte adesso.
0: Bello, sembra che hai fatto un cambio d'abito come le spose, esatto. Poi chi c'è?
4: Cosa hai detto?
0: Ho detto che ha fatto un cambio d'abito come le spose.
2: Raga, non c'entra niente.
5: Ho sbagliato vocale, scusami.
6: Raga, non c'entra niente, ma oggi ultimo giorno di centro estivo. Via così, ciao.
0: Ma a dirlo con questa gioia, secondo te era un animatore del centro estivo? Secondo me sì, poi
7: ciao,
0: chi c'è?
7: Ciao compagni, non c'entra buongiorno. Niente, ma tanti auguri Roby, buon compleanno.
5: Auguri.
0: Auguri Roby. Vai, vai, vai.
8: Io e caro Ale abbiamo una roba in comune. Lui va a suonare i matrimoni per amore, io vado al lavoro per amore dei soldi.
0: Cioè, beh, amico mio, continuate ad avere una cosa in comune, anche lui, cioè non è che vai in matrimoni per Ale.
5: Per divertimento.
0: Per no. Divertimento, cioè comunque col divertimento non paghi le bollette, eh.
5: Esatto.
0: Cioè il riscaldamento a pavimento che ti stai facendo non lo ripaghi mica con la passione. Ma se c'è il riscaldamento a pavimento?
5: Certo.
0: Certo, scusate. Ci sarà la piscina a casa tua, Ale?
5: Certo.
0: Ma
5: di
0: tipo,
5: cosa stiamo parlando?
0: Ma la piscina dimmi che è una piscina a sfioro sul rooftop.
5: No, non
0: effettivamente
5: è quello.
0: Non è quello. Però vabbè, comunque abbiamo altri messaggi.
5: Basta,
0: o andiamo,
5: no,
0: Ale?
5: Ci mettiamo dopo.
0: Ci mettiamo dopo.

0: In Show Me Love c'è qualcuno che scrive: raga, non c'entra niente, ma vi pare giusto che io ero qui, mi stavo pregustando le mie 3 giornate libere senza uomini, invece ieri sera mio marito mi tira il pacco finendo in pronto soccorso con il piede, non si sa se è rotto oppure se insomma è successo qualcosa, si salta il ritiro, mio figlio non va via. Che palle, ma quindi lei stava pregustando semplicemente un weekend da sola in cui può stare in silenzio per 3 giorni filati, mangiando tutto quello che le pare senza dover pensare a nutrire anche le persone che vivono con lei. Vabbè, rimandato però, amica, non annullato, rimandato. Poi chi c'è?
1: Raga, non c'entra niente, però 2 settimane senza sisma, yahoo! Spumeggianti!
2: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta lunedì torna, che ti

0: rimette in riga,
1: Ah cavolo, sì, veramente. Lunedì, basta, finita la pacchia.
2: Finita la pacchia in tutti i
1: Ma
2: sensi.
1: Anche per te è finita la pacchia.
2: Lo so,
1: perché,
2: soprattutto.
1: Soprattutto per te, infatti. Cioè, diciamo che questi. Devo dire che comunque le settimane, quando siamo io e te, Ale, alla fine si rivelano sempre rilassanti.
2: Un gran
1: relax. Comunque, ragazzi. Puro divertimento, veramente, pura energia, puro divertimento, pura professionalità, tra l'altro diciamolo Ale, la professionalità, che cos'è? Veramente. Comunque lo scherzo sarà, secondo me, molto riuscito. I vostri messaggi sono perfetti, sono top, ce ne sono arrivati tantissimi. Dobbiamo solo decidere quando metterli in onda. Io direi orario dei sommersi,
2: esatto.
1: Subito.
2: 6.35, 6.45, così.
1: Sì, diciamo che tra le 6.35 e le 6.45 di lunedì gli facciamo lo scherzo. Poi per quelli che lo vogliono recuperare, lo ritrovate più o meno dal pomeriggio in podcast attraverso la nostra applicazione.
2: Oppure puntate la sveglia alle 6.35.
1: Che mi si vedrà, bravo! Oppure vi puntate la svegliate un pochino prima.
2: Esatto.
1: Detto questo, amici, ormai io direi che possiamo prenderci una pausa e tornare tra poco con i saluti. Che dici, Ale?
3: Beach Club.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Gianluca De Biasi, ma allora senti un po' questa nostalgia del nostro momento, proprio io, te, te ed io.
1: Un po' sì.
0: Ma
1: dai.
0: Ma noi senso? Abbiamo Viviana che viene.
1: Sisma, arriva Sisma lunedì.
0: Perché
1: ma
0: lunedì quando? Torna Sisma.
2: Ah,
0: lunedì
2: torna. Ragazzi, sì. Quindi è l'ultimo vostro tête à tête.
0: Sì, il nostro ultimo tango d'amore.
2: Mamma mia. Vabbè, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo festeggiare, mettere delle candele. Volete che vada via? Se volete vi lascio soli anche le, per le prossime due ore. Tranquilli.
0: No, Vivi, no, Vivi. Perché noi ci dobbiamo adesso abituare a non essere più lui ed io. Quindi, cioè, dai, un piccolo, dai. Sai, piedino nel mare, così per riabituarci.
2: Allora resto.
0: Vi lasciamo con Viviana e il suo company matinè. Noi torniamo, informazione originale, lunedì mattina dalle 6:30 puntuali. Grazie De Biasi, grazie a voi. Ciao amici, buon weekend. Sono le 9 in punto.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal, estratti vivi 2 operai che erano rimasti bloccati in una galleria di una centrale idroelettrica. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi. Conflitto in Ucraina, almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa, mentre droni di Kiev hanno centrato un deposito di carburante sul Mar Nero e una struttura industriale militare russa a oltre 1.300 km dall'Ucraina. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, così Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, e gli Stati Uniti sarebbero pronti a estendere il dispiegamento militare in Medio Oriente fino all'anno prossimo. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si corre domenica alle 15, popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.

che lo sapete, per noi matti del mattinè comincia ora, anche se siamo in ufficio, anche se siamo al lavoro, anche se siamo lì che facciamo le nostre cose come tutti gli altri giorni. No, è diverso, perché noi mentalmente siamo già fuori, siamo già nell'outside, capito? Siamo, ah, è da lunedì che è così? No, è una cosa graduale. Il lunedì iniziamo timidamente a dirlo, per poi arrivare al martedì, mercoledì on top dello scivolo, giovedì vigilia del weekend, e oggi è ufficiale venerdì 4 settembre 2026. Io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, quindi formazione incredibilmente originale. Sapete che succede random, non si può mai sapere quello che accade all'interno della nostra trasmissione, dei matti del matinè che siete voi. Ma cosa farete quindi questo weekend a Nastro? Dove sarete? Abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Farà caldo anche questo fine settimana, eppure questa, devo dire, non è una novità. E allora dai, cominciamo subito. Diteci se volete cosa farete a Nastro, però a fondo, a Donf, come direbbero i francesi, questo weekend, se avete già un programmino, un progettino, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. C'è Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Company.

di dirci da dove fatelo, noi siamo contenti. Io sono Viviana Martino in regia, questo è il primo weekend di settembre. Voi dove sarete? Allora, c'è chi scrive: ciao, si va al fresco, passo dello Stelvio. Ah, che bello, dai. Grande Andrea. E poi Filippo da Udine invece manda un po' di foto dello scorso weekend. Eravamo a Marano Lagunare, ci siamo divertiti tantissimo. Si può vedere anche, ci sono le testimonianze. Sono ricattabile in questo caso perché ne abbiamo combinate di cotte e di crude. Allora, a proposito di questo weekend, come vi ho detto farà caldo, ma si prevede caldo anche nelle prossime settimane e dovrebbe iniziare la scuola. Che si fa? Questo è il dilemma, perché le aule stanno diventando delle vere e proprie saune. E allora c'è una

gli studenti possano soffrire il caldo, magari insomma sentirsi male, non stare bene, non riuscire a seguire le lezioni a causa di questo, si potrebbe tagliare la testa al toro iniziando più tardi, posticipando. Dopo andiamo a fondo di questa notizia, di questa petizione.

0: a scuola, anche perché così siete più liberi di lavorare, di fare le vostre cose mentre loro sono lì a seguire le lezioni, oppure siete favorevoli, potrebbe essere un'idea comunque giusta. Se vi va, ci mandate un messaggio o un vocale al 333 2688 688. A tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

Jobs con Waves su Radio Company. Dai che è venerdì, dai che questo weekend magari qualcuno se ne andrà proprio a fare un tuffetto tra le onde, visto che il tempo ancora lo permette, e probabilmente lo permetterà anche nelle prossime settimane, si prevede ancora caldo. Beh, per quanto riguarda l'inizio della scuola, che ormai non è lontano in teoria, c'è una petizione che sta circolando sulle piattaforme

0: condizionata in Italia. Allora, sentiamo voi matti del mattino che ne pensate. Scuola il 1 ottobre? Sì oppure no? Posticiparla, vai.
1: Ah, certo che sì. Ah, mandiamo sì? Pure le scuole, mandiamo i figli ai centri estivi.
0: E chi paga?
1: Che la maggior parte si tengono fuori, sotto gli alberi, anche all'ombra, ma non dappertutto. E sempre al caldo, giusto così. Tanto per...
0: Va bene, quindi non ho capito se era ironico. Era ironico. Mario dice sì, era ironico. Quindi vabbè, lei è contraria. Ma più che altro, ragazzi, cioè, farla slittare a ottobre significa che poi la scuola finisce a luglio, perché il mese in qualche maniera lo dovrai recuperare. Cioè non è che lo cancelli così. Uè, alcuni ragazzi magari ne sarebbero felici.

0: altri matti.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Spostare qualche giorno a scuola. Allora noi che lavoriamo in fabbrica con 45 gradi, perché sei in mezzo alle macchine, cosa dobbiamo fare? Spostare anche noi? Ma per piacere, abituiamo questi ragazzi a un po' anche... tra virgolette sofferenza. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, quindi secondo te li stiamo viziando troppo? Cioè non è che al minimo problema, alla minima difficoltà bisogna subito accontentarli? Secondo te non è così drammatica la situazione? Un po' di caldo si sopporta, un ventaglietto, che ne dite? Col libro, col quaderno vi potete fare tipo ventaglio. Sentiamo un
2: se non ho capito male, ecco. Stavi parlando della petizione per portare i bambini, gli alunni a scuola perché fa troppo caldo.
0: Esatto.
2: Ottobre. Ma mi è arrivata ieri su change.org.
0: Sì, proprio
2: lì. Abbiamo anche risposto.
0: Hai risposto?
2: Sai che puoi commentare il perché rifiuti questa petizione. Perché la trovo una cosa veramente fuori. Cioè, si parla di scuola solo per ste minchiate, ecco. Qua. Nessuno parla di scuola per quanto riguarda l'istruzione. Ma sono a casa da 3 mesi, devo lasciare a casa 4 mesi.
0: 4 mesi?
2: Mi tirano giù le tapparelle, gli scuri, attaccano un ventilatore e poi che investano sulle strutture della scuola.
0: Ecco, mi sento di dire che su questo hai ragione. Ma comunque 6.000 firme per il momento, 6.000 adesioni, non sono tantissime, ma insomma questo vuol dire che ci sono anche genitori favorevoli. Magari anche voi, matti del matinè, sì, perché no, perché? Messaggi vocali 333 2688 688.

0: ci molla. Sentiamo voi.
1: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
1: Allora, io non sono per niente d'accordo.
0: Ok.
1: Anche perché hanno fatto mesi a casa.
0: Sì.
1: Perciò c'è gente che lavora sotto il sole tutto il giorno. Se anche vanno a scuola che c'è caldo, con un paio di ventilatori e le tapparelle abbassate si può risolvere il problema.
0: Abbassate queste tapparelle, mi sembra che più di un matto del mattino vuole questa soluzione. Abbassatele, accendete la luce, però poi la bolletta è perché non c'è la luce naturale, quindi si crea quest'altro problema. Abbiamo un altro matto?
2: Ciao Company.
0: Matta, vai, ciao.
2: E certo, mandiamoli a scuola ad ottobre.
0: Ma sì,
2: stanno a casa tutto settembre e con chi?
0: Boh,
2: dove?
0: So,
2: perché
0: so.
2: I miei figli si sono fatti

0: tenere i miei figli.
1: Sai com'è?
0: Non era esattamente fresca.
1: No, eh?
0: Ok? Quindi non raccontiamoci baggianate. La soluzione non è tenere i ragazzi.

0: utilità educativa.
1: Per te,
0: ecco,
1: sono troppi 3 mesi. Vabbè, però certo, pure queste scuole italiane, ma una piscinetta, forza un po', dai, fatela una piscina. Io firmo questa di petizione.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: A 10 giorni dall'alluvione in Nepal, estratti vivi 2 operai che erano rimasti bloccati in una galleria di una centrale idroelettrica. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti, oltre 5.600 i dispersi. Conflitto in Ucraina, almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa, mentre i droni di Kiev hanno centrato un deposito di carburante sul Mar Nero e una struttura industriale militare russa a oltre 1.300 km dall'Ucraina. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, così Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, e gli Stati Uniti sarebbero pronti a estendere il dispiegamento militare in Medio Oriente fino all'anno prossimo. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si corre domenica alle 15, popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti?

0: Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh.
1: Mi sembra da ridere a me.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Oh, Ernia. Ernia è finito. Ernia, sì, ecco, fai una telefonata perché poi ci aggiungi sempre qualcosa. Però un nuovo singolo per Ernia con Dedica. Che c'è?
1: No, niente, mi

0: Fa ridere quando si sente al microfono il... Sì. Perché stai prendendo fiato per disannunciare il disco e poi in realtà non finisce mai.
1: Ho l'asma. Attenzione, allora alcuni due messaggi veloci perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Allora, per esempio, Jason Statham.
0: Dice che... Non si capisce mai dove va quell'H di Statham. Ovunque tu la metta va bene comunque.
1: È un'onomatopea.
0: Certo.
1: Allora Lorena dice: incarna il mio uomo ideale.
0: Ah beh, un bel macio pelato. Direi.
1: Sì.
0: Poi c'era chi diceva Bryan Cranston. Bryan Cranston, io non lo conoscevo, non conoscevo il nome dell'attore, ma appena l'ho cercato è Walter White di Breaking Bad.
1: Ah, ok, ok.
0: Chissà se anche per lei è l'uomo ideale.
1: Ma non lo so.
0: Proprio per quello che fa nella serie. Chissà. Magari stiamo parlando con un eroinomane.
1: Ah, ok.
0: Non possiamo sapere.
1: No, vabbè. Insomma, almeno deve stare fermo.
0: Poi
1: Denzel Washington, Angelina Jolie, insomma, ci sono tanti altri, mentre Angelina Jolie che ti guarda sempre con quest'occhio un po' vitreo. Cosa pensa.
0: No, ma per favore, non puoi trovarle i difetti anche ad Angelina. Non puoi essere così cinico da trovare difetti anche ad Angelina Jolie e rompere le balle anche ad Angelina Jolie.
2: Su Radio Company. Come on! L'estate da mordere.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Kill con La testa gira, il nostro successo del presente. Per il passato invece Irene Kerr con Fame.
1: Cara Irene.
0: Senti, c'è un problema, un dubbio che sta attanagliando delle persone.
1: Dica.
0: Quindi ovviamente noi lo condividiamo. Buondì Leo, ma Giulie dov'è finita? È
1: Sono
0: scappata
1: qua.
0: Per caso con Giorgino Clooney?
1: Ah, oh, magari ragazzi.
0: Sì.
1: Vorrei proprio dirvi che è stato Giorgino Clooney a rendermi afona. E invece, signore e signori, no.
0: Perché? Perché urlavi da lontano, come la povera madre.
1: Speravo per altro, ma
0: sai che George Clooney assomiglia a mia zia?
1: Ma dai,
0: un pochettino.
1: Beh, presentamela.
0: Sì.
1: Io cambio sponda subito se mi presenti tua zia. Sono le 12 da un paio di minuti, a tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. I successi dell'Unione Europea sono indiscutibili, va rafforzata, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Guerra russo-ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, saranno domani e domenica, prima a Mosca, poi a Kiev. Lo ha riferito la TASS, la visita era stata annunciata ieri anche dal presidente ucraino Zelensky. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Due corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Calcio al via stasera la terza di Serie A. Alle 20:45 il Genoa, ancora senza punti, ospita il Como reduce dal blitz di Napoli. I tecnici De Rossi e Fabregas.
4: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
5: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
3: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Company, che passa?

0: Becky. Senti come mi viene bene col catarrino.
1: No, ma
0: Becky, non mi è mai venuto così bene da quando ci conosciamo. Becky,
1: se vai avanti così da domani fai anche le bolle.
0: No, è perché magari mi stappa anche. Magari se passo tutta la giornata a dire Becky, magari passa. Chi lo sa. Il disco era Te Olvido Lala, il disco che apre la nostra seconda e ultima ora insieme. Buongiorno amici, se vi siete appena collegati, state ascoltando Snack, Giulie Pego e Leo in diretta dal Lido di Venezia, Martino invece in regia a Radio Company.
1: Allora, siccome volevamo farvi notare insomma che è il 4 di settembre, abbiamo anche l'almanacco del giorno e quindi sentiamo cosa ci dicono.
2: Buongiorno! Eccolo. Venerdì 4 settembre 2026,
0: oggi
2: Santa Rosalia. E ricordate, non dovete essere grandi per iniziare, ma dovete iniziare per essere grandi. Ciao.
0: Questa la letta in uno di quei biscottini portafortuna dei cinesi,
1: sì.
0: Oppure nei baci perugini.
1: Scusa, ma smetti di mettere sti corvi che portano male. Uffa. Quindi quei biscottini là dice.
0: Mettiamo un po' di musica intanto.

0: My body isn't ready. Speriamo che sia pronto tra un po', perché altrimenti sono quelle canzoni, scusami, che lasciano l'angoscia.
1: Ma se ho capito, tu non puoi il malaugurio.
0: No, no, no, che sia pronto, nel senso che dici, guarda, adesso non sono pronto, speriamo che arrivi. Vabbè.
1: Ecco, dai, magari gli porta bene il fatto che sono le 12:12. Sapete che io ci credo a questa cosa, che porti bene a qualcuno di voi. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
2: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Pitbull con On The Floor qui su Radio Company a Snack. Perché stai ridendo?
1: No, lascia stare, lascia stare, non
0: ti
1: importa.
0: Ti viene la ridarola ogni volta che disannuncio un disco.
1: No, perché in più so quando hai cominciato con Sono Jennifer Lopez. Piacere.
0: Vabbè, guarda.
1: Non mi ero mica accorto che fosse Jennifer Lopez.
0: E invece, tornando seri,
1: però balli molto meglio di Jennifer Lopez.
0: E le chiappe sono molto più grandi. E quindi stai zitta.
1: Non è vero, solo dovresti assicurarle. Allora, come ha fatto lei?
0: Ho detto che sono grandi, non belle. Che sono molto più grandi, non molto più belle. Ecco. Se fossero molto più belle, le assicurerei anch'io. Però sono solo enormi.
1: Vabbè, non andiamo nei particolari in tutto questo.
0: Ci teniamo a fare una cosa molto, molto importante. Siccome tra pochissimo si giocherà come di consueto, 50 euro saranno in palio per voi e ormai conoscete tutto quanto, abbiamo un minutino di tempo da dedicare a dei ringraziamenti.
1: Allora, volevamo ringraziare tutto lo staff di Coming Soon con cui in questi giorni abbiamo diviso questa avventura bellissima, per noi la prima volta tra l'altro alla Mostra del Cinema di Venezia. Veramente sono tutti meravigliosi, ci hanno accolto, tra l'altro una squadra che lavora da tanti anni insieme, sono
0: infatti
1: bravissimi.
0: È una realtà comunque estremamente grande, estremamente professionale, perché stiamo parlando di Coming Soon, quindi mica bruscolini, mica pizza e fichi, e invece un'umanità e un'organizzazione, un calore tale da averci fatto sentire a casa tutta la settimana.
1: Allora,
0: ci tenevamo molto.
1: Noi ovviamente a malincuore questa sera andremo via da Venezia, insomma in questi giorni troverete ancora dei nostri contributi, però la settimana prossima passeremo al testimone ai Biscelloni.
0: Sì, Radio Company
1: loro.
0: Ovviamente c'è fino alla fine della mostra, fino al 12 settembre, a raccontarvi il festival sia dall'interno e quindi raccontarvi in diretta com'è l'atmosfera, sia sui social. Vi ricordiamo di seguire la pagina di Radio Company su Instagram per tutti i contributi.

0: Donei Pelé qui a Company Snack. Allora siamo pronti per giocare, quindi tra poco metteremo in palio i 50 euro in buono spesa grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Quindi rimanete con noi e memorizzate il numero, che è sempre il 333-2688-688.
1: Su Radio Company Snack, come on! L'estate da mordere.
2: La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana con i suoi 1413 giorni, 4 anni buttati liquida alla leader PD Elly Schlein. Ancora un fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. La borsa a Milano cede in avvio circa 0,5 punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 82. Sarà aperta domani alle 9:30 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la camera mortuaria di Fabio Mussi, giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, morto ieri a 78 anni. Sempre domani alle 16 i funerali nella sua Piombino. Perdermi lo US Open è davvero dura, ma sto lavorando per tornare più forte di prima. Intento a recuperare dall'infortunio al ginocchio, Jannik Sinner svela via social il suo stato d'animo. Il numero uno del mondo dovrebbe rientrare in campo a fine settembre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: signore e signori, ATC con Around the World, quando qui su Radio Company a Snack è arrivato quel momento del giorno. Si gioca
1: Snackpot, yeah. Che buono!
2: Anche oggi la possibilità per uno o una di voi di portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro messo in palio dai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V, che ringraziamo perché ci permettono di fare un regalo tutti i giorni e tra l'altro un regalo anche importante. La cosa che vi consigliamo è di andare a vedere il sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. All'interno di questo sito troverete tutti i prodotti, quindi le famiglie, quindi le imprese che fanno parte del territorio del Friuli, di Venezia Giulia e del Veneto. Questi prodotti poi li troverete anche ovviamente contrassegnati da un bollino giallo con la scritta omonima all'interno di supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V.
0: Per partecipare al gioco e quindi provare a portarvi a casa 50 euro le regole sono molto semplici, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda. Martino, suspense. Grazie. Perché? Allora, avete presente le pannocchie?
2: Sì.
0: Che non tutte sono belle piene di mais.
2: È vero. Ogni tanto
0: ci sono quelle che sembrano un po' storpie.
2: Apua.
0: Perché alcune pannocchie hanno dei chicchi mancanti.
2: Oh.
0: A. Sono state mangiate dagli insetti. B. Non tutti i fiori sono stati impollinati. O C. Sono state raccolte troppo presto.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: ritornello, tipico pantalone in velluto risvoltato fino al ginocchio.
1: Sì, giusto.
0: Moda autunno-inverno 2029-2030. Il ritornello è un ritratto di un piccolo tonno. Ragazzi,
1: questa chapeau, eh.
0: Il ritornello è il gemello nato lo stesso anno ma non lo stesso giorno.
1: Ok.
0: È un po' una cosa particolare. Ciao company, il ritornello è il gioco nazionale dei bambini australiani quando lanciano il boomerang.
1: Ah, giusto.
0: Sì, il ritornello.
1: Perché lanci il boomerang, cosa fa?
0: Il ritornello.
1: Sentiamo che c'è il citofono, dai.
2: Il ritornello è uno dei migliori vini del cartone. Ottimo per queste calde serate estive.
3: Ritornello è un aggettivo per definire quelle persone che hanno un inizio, un principio di demenza e che quindi continuano a ripetere le stesse cose.
4: È un rito voodoo che si utilizza sul fornello con la fiamma accesa, si appoggia la bambolina voodoo sulla fiamma in alcuni punti e la persona che riceve, diciamo, il maleficio sente dolore, bruciore e varie zone del corpo.
1: Ok, interessante. Va bene, ragazzi.
0: C'era un giallino,
1: c'era un giallino, sì, anche secondo me.
0: Ha detto più volte.
1: 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è ritornello. Radio Company. The summer is magic.

0: Ciao company, ciao Bene Conte. Il tornello che conta le persone quando entrano in un posto, c'è il ritornello che conta persone quando escono, ok? Tra l'altro ne perdono qualcuna anche, Marcello. Ritornello è il vuoto a rendere del tavernello. Ciao Nico. Negli anni 70-80 la televisione facevano Portobello, ma per chi non poteva vedere la rete 2 esisteva la replica, la radio, chiamata Ritornello. Ok. Questo è il nuovo film dopo Lessi, bello. Anche Nello torna a casa, la storia nel film Ritornello. Poi Ritornello è un formaggio spalmabile simile alla cascatella, un po' cascatella, scrivo, un po' più stagionato, ottimo con marmellate e miele chiara. Poi dicesi ritornello, ombretta di vino novello bevuta al ritorno dalle ferie. Ne avremo altri
1: tra poco. Ne abbiamo tantissimi, ma tra poco torneremo con il vincitore.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Avevo quasi dimenticato.
1: Così?
0: L'avevo quasi dimenticato.
2: Hai sentito che troppone? Allora, chi vince? Chi vince?
0: Manolo, dice sì, ritornello, ombretta di vino novello bevuta al ritorno dalle ferie.
2: Oh, bene, complimenti a Manolo. E adesso concentrazione, perché come promesso vi diamo la classifica finale dei tre dischi tormentoni dell'estate secondo gli ascoltatori di Radio Company del Belli Conte 4.0. Posizione numero 3, sorpresona, Ugel con Movimento.

Marco Gabbani, Summer Funk su Radio Company. Inizia l'ultima puntata dei Pischelli della settimana prima di un quasi inizio stagione al completo, ma in un'altra location.

0: Fischelli a mollo.
1: Ma buongiorno, buon venerdì 4 di settembre.
2: Buongiorno Piselli.
1: Ecco, buongiorno Piselli, perfetto. Ultimo giorno insieme, poi da lunedì io ho già fatto la valigia. Ci sentiremo in diretta sempre dalle 14 alle 16, ma con la squadra quasi al completo, perché sì, ritorniamo insieme, ma da un'altra location. Quindi ci sentiremo in diretta da Venezia per la mostra del cinema, più ci saranno tutti i contenuti, come avete già visto alcuni da parte di Giulia e Leo sono già usciti. La prossima settimana toccherà a noi andare a disturbare la gente e cercare di trovare gli attori. Sarà molto difficile, decisamente. Beh, con gli italiani va bene. Il problema è quando ti ritrovi l'attore americano di turno e devi interagire con lui, con il nostro inglese così molto didattico, the pennies on the table e basta. Però va bene, dai, insieme fino alle 16. 333-2688-688. Se qualcuno vuole raccontare quelli che sono i piani per il weekend, io domani stacco, poi inizio a preparare la valigia e lunedì si parte. Intanto, a proposito di fine settimana, primo disco Medusa e Khalid con Weekender.

0: Cosa è Khalid con Weekend? Buone vacanze a Stefano Conte. Vabbè che tornerà questa sera, però noi non ci vedremo più almeno per una settimanina, poi insomma si ritorna. Allora, 14:10, se volete portarvi avanti 333-2688-688, metti che il comp'anniversario oggi sia una voragine no, e volete fare una sorpresa a qualcuno, potete già prenotarvi oggi per oggi. Non ho verificato se ne abbiamo oppure no, probabilmente sì, ma non vorrei tirarmela. Quindi 333-2688-688, nome della persona da chiamare, numero di telefono, ricorrenza, vanno bene compleanni, anniversari, diciamo giornate speciali, tranne gli onomastici, mi raccomando. E noi ritorniamo tra poco con il Millennium Mix.
1: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
2: Pischelia Molo!
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

energie. Manu Chao, Viajando por el Mundo, ci porta all'ultimo Millennium Mix della settimana. Sono tre i dischi scelti da Mauro Tonello. Si inizia dal 2001 con I Negrita, Non ci guarderemo indietro mai.

0: Radio Company, l'ultimo del Millennium Mix di questa settimana. Poco prima Travis con Side, siamo partiti con I Negrita dal 2001. Non ci guarderemo indietro mai, ed effettivamente non lo facciamo specialmente di venerdì, quindi non guardiamo a giovedì, mercoledì, martedì, no. La nostra mente è puntata verso il weekend, ma tornando nel presente è puntata verso il companiversario. Siamo a posto, quindi un ascoltatore mi ha dato una mano, qualcosina era arrivato via mail, anche oggi dovremmo farcela, ma metti che si libera un posto. 333 2688 688. Per i prossimi giorni come funziona per quelli nuovi, che è magari la prima volta che ascoltano I Pischelli o Radio Company? Beh, basta andare sul nostro sito, vai su Zio Google, quindi vai su Google e cerchi Radio Company o radiocompany.com, sezione companiversario, c'è un tasto in alto appena entri sul sito, e idem la stessa cosa sulla nostra applicazione. Vai nello store del tuo telefono di fiducia, cerchi Radio Company, scarichi l'app e tra i vari menu c'è la scritta companiversario. È tutto molto facile, tranne contattarvi, perché quella è sempre una grande missione. Vediamo se oggi riuscirò nell'intento. Tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
1: Pischelli a mollo! Spot! L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Madame Mamma non mamma su Radio Company all'interno dei Pischelli. Siamo nel momento più delicato del programma, che è quello del comp'anniversario, e anche più bello naturalmente, perché abbiamo ascoltatori al telefono dall'altra parte con delle ricorrenze speciali. Abbiamo Thomas, ciao, benvenuto su Company.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come va, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Sei grazie. Pronto al weekend?
1: Sì, dai.
0: Circa.
1: Siamo da bene.
0: Bene, stai lavorando? Che stai a fare?
1: No, sono appena tornato dal sushi.
0: Ah, beh, allora sei bello tranquillo. Un pochino hai già festeggiato, sì. Perché domanda da un milione di euro falsi. Che cosa succede oggi?
1: È il mio compleanno.
0: E auguri!
1: Grazie.
0: Auguri da tutti noi di Radio Company e anche da chi ti scrive un bellissimo messaggio. E dice così: al portierino nuovo del Raw Futsal ti auguriamo un meraviglioso compleanno e soprattutto una buona guarigione per il tuo infortunio. Ritornerai più forte di prima. Auguri da tutta la famiglia Rosa Nero. Che ti sei combinato?
1: Ah, niente, mi sono fatto male al ginocchio. Ah.
0: Falso, falso invalido oppure davvero? Puoi dircelo a noi?
1: No, no, no, no, mi sono fatto male veramente.
0: Vabbè. A quando hai segnato, diciamo, il ritorno? O non si sa?
1: Ma già oggi.
0: Già oggi, allora sei a posto, sì, dai. Quindi suscino bello tattico per iniziare i festeggiamenti, poi farai altro?
1: Ma non lo so, adesso non so ancora cosa fare questo pomeriggio.
0: Ok, vivi la tua vita a un quarto di sushi alla volta, come Vin Diesel.
1: Esatto,
0: va bene.
1: Esatto.
0: Dai. Ancora tanti auguri da noi di Radio Company e grazie. Buon rientro in squadra e ancora buon compleanno.
1: Grazie mille.
0: Ciao Thomas.

0: è quello di Purple Disco Machine. Siamo arrivati alla seconda telefonata del comp'anniversario. Anche oggi portata a casa dall'altra parte abbiamo Antonella. Ciao Antonella.
1: Ciao.
0: Tocca dire grazie ad Antonella che ha risposto al telefono, perché non so se sai, ma tutti i giorni è una corsa contro il tempo, persone che non rispondono e tutto il resto. Tu hai visto un numero strano e hai risposto. Qual è la motivazione che ti ha spinto a rispondere? Vorrei capire per quello.
1: La curiosità del numero.
0: Mi piace.
1: Anche perché aspettavo una telefonata da un numero che non avevo salvato, quindi.
0: Ed eccoci qua. Ecco. Intanto, come stai?
1: Bene, grazie mille.
0: Anche perché, da quello che so, in questo 4 di settembre succedono cose, però devi dircelo tu, se no non vale.
1: È il mio compleanno.
0: E auguri!
1: Grazie.
0: Auguri da tutti noi di Radio Company, dal team dei Pischelli, rappresentato da me perché sono tutti in ferie. Però c'è anche un bellissimo messaggio che arriva direttamente dall'associazione Pro Monticello. Tutta l'associazione ti fa gli auguri.
1: Oh. Grazie mille.
0: Vedi? Il messaggio
1: grazie.
0: Arriva da Massimo. È stato lui che ci ha ordinato il comp'anniversario. Va bene, quindi
1: grazie.
0: Come minimo dovrai pagare da bere a tutta l'associazione.
1: Urca, assolutamente sì. Così senza dubbio.
0: Festeggerai con loro o poi hai altri progetti per questo weekend?
1: No, niente di... Anche perché è una settimana particolare per noi, piena di compleanni, di eventi. Quindi una settimana di festa.
0: Bene, quindi si festeggia alla grande. Vuoi dirci quanti anni sono? Prova a indovinare, prova a indovinare. 31?
1: Magari.
0: Quanti sono?
1: Sono 55.
0: Va bene, dai, insomma. Come ho detto a un'ascoltatrice l'altro giorno, un ascoltatore si diventa vecchi dai 99, quindi vai tranquilla.
1: Assolutamente.
0: Quello
1: sì, siamo sempre giovani.
0: Ecco, quello è bello. Grazie Antonella di essere stata qui, ancora buon compleanno.
1: Grazie mille a voi e agli amici della Pro Monticello.
0: Ciao.

Ora è Marilena e poi stai attento, mi stai gocciolando dappertutto. Successa in prima persona e non elo. Sono andato al cinese un attimino, in sala operatoria. Nicola, grazie. È stato bello anche oggi giocare con questo giochino qua. E poi vediamo quando tornerà giù se ne faremo una variante. Go! Your summer, your experience. Fischelli a mollo on Radio Company. Fischelli a mollo!

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Daiso, l'ultima di oggi e l'ultima della settimana. Ci risentiremo lunedì dalle 14, la squadra al completo in diretta da Venezia. Se Gio sopravvive.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
0: Non è detto che torni dalle ferie.
2: I fiscali di Radio Company.
0: Guarda che puntualità anche oggi, le 16, ciao.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Another 54 Ultra e Talk to You, il primo di oggi, della sì. puntata di oggi, quella del 4 di settembre, venerdì, l'ultima della settimana di Brutti ma in costume.
1: Esatto, disco molto bello, tuttora nonostante sia un po' di tempo ormai che viene suonato, un disco nato per caso da gente ubriaca.
0: Esatto, davvero, esatto. C'eri anche tu ovviamente dentro nel team di produzione, cioè, voglio dire, avevano un pezzo da 90, cosa fanno? Non lo mettono dentro?
1: Va bene, mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: E poi vedi, cose come quel disco lì sono, confermano un po' la teoria che le cose migliori escono fuori quando meno te le aspetti, senza cercarle, vengono fuori spontaneamente. È un po' la teoria del calzino. Sai la teoria del calzino?
0: Ciucciami il calzino?
1: No, non è quella, non è la teoria di Bart Simpson. No. È la teoria che quando tu cerchi, hai un calzino spaiato, cerchi l'altro, l'altro calzino viene fuori quando non lo cerchi.
0: Ah, beh, come molte altre cose che sei convinto di aver perso in maniera definitiva.
1: E anche come l'amore.
0: E poi salta, anche come la mia pazienza nei confronti dell'amministrazione pubblica.
1: Scusa.
0: Che stamattina è andata in scena un'altra.
1: Successo?
0: No, dai, te l'ho anche raccontato a microfoni spenti.
1: Ah, quella cosa lì del.
0: Quella cosa lì delle poste. Del mio passaporto.
1: Il tuo passaporto? Dove vuoi andare? Dove vuoi scappare?
0: No, da nessuna parte. Ah, in realtà è scaduto a dicembre e ho deciso di rinnovarlo.
1: Si sa mai.
0: Va rinnovato. Assolutamente, secondo me. Sì. Però, vabbè, io non. Ci sono alcune cose che non. Che sono stati velocissimi. Comunque, una settimana. Allora, settimana mi è arrivato.
1: Ah vabbè, dai.
0: No, però io avevo chiesto, era a pagamento, un servizio che me lo facesse arrivare qui in radio.
1: Beh, comodo.
0: Capito?
1: Comodo.
0: Esatto, sono venuti qui, hanno suonato il postino.
1: Sì.
0: Credo sia una postina. Suonato il campanello, c'era nessuno, ha lasciato
1: l'avviso.
0: Tipo quello della raccomandata.
1: Della giacenza.
0: Quindi io che ho pagato 10 euro per farmelo consegnare qua, ho preso la raccomandata e sono andato a prenderlo, cioè in una posta tra l'altro diversa da quella in cui ho fatto la richiesta.
1: Beh, ma loro il viaggio l'hanno fatto, scusa.
0: Ho capito, anch'io l'ho fatto.
1: Sei tu che non ti fai trovare, scusa.
0: Vabbè,
1: hai sempre paura che suoni il campanello della gente sbagliata, scusami.
0: Non lo so.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao a voi ascoltatori fino alle 18. Brutti ma in costume, zero problemi
0: e zero discussioni.

0: Posso dire una cosa?
1: Sì, c'è anche due.
0: Beh, posso dire, ragazzi, datevi una calmata, eh.
1: In che senso?
0: State calmi. Senti, no, leggo qui, no, che l'Argentina sembra rivendicare nuovamente le Falkland.
1: Ancora?
0: Ancora.
1: Perché ha perso la finale dei mondiali con...
0: Londra invece risponde, britanniche, perché hanno scelto di esserlo. Ragazzi, per piacere, è finita l'estate, però fa ancora un po' caldo.
1: Sì.
0: Ci sono già troppe guerre in giro.
1: Infatti.
0: Basta.
1: Cioè,
0: state calmi, lasciate lì le Falkland.
1: Sono delle isole.
0: Sì.
1: Che cosa vi servono? Cioè, servono a qualcosa? Hanno il petrolio?
0: Sì, non hanno il petrolio, ma servirebbero come basi, eccetera, eccetera. Però state calmi, basta. Ci sono già troppe basi militari in giro per il mondo.
1: Vi diamo noi le isole eolie. No, poverino.
0: Ma no, che sono bellissime.
1: Le eolie
0: sono
1: belle.
0: Dai.
2: Brutti, ma in costume. Su Radio Company.

0: qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove adesso Pietro ci racconterà di una notizia che accogliamo a braccia aperte, anche sì, perché ci darà l'opportunità di buttarci dentro un sacco di doppi sensi.
1: No, l'abbiamo fatto un po' di onda.
0: Sono dei gol a porta vuota, sì, basta solo proprio spingere la palla in rete.
1: Esatto, allora
0: qualcun altro ha spinto la palla, ma adesso ci arriviamo.
1: Potrebbe essere il titolo di questa cosa, potrebbe essere "Ho vinto ma a che prezzo".
0: Ok.
1: Va bene, allora c'è questo signore e questa signora taiwanesi, sono sposati, lui ha un leggero sospetto che la moglie lo tradisca grazie all'aspirapolvere, il robot aspirapolvere,
0: il Roomba,
1: quella roba lì, insomma, che ha delle telecamere montate, scopre il tradimento, cioè vede attraverso le immagini di queste della telecamera, ovviamente immagini pixelate in certi punti perché siamo in Estremo Oriente, e arrivano queste immagini, lui le registra e inequivocabilmente scopre che la moglie lo sta tradendo. Ora, a Taiwan, da quello che leggo, queste sono prove ammissibili, tant'è vero che quest'uomo ha ottenuto il risarcimento dei danni morali. Circa 13.000 euro. Però
0: sono tanti, 13.000 euro.
1: Beh,
0: cioè, sai quanti Roomba si compra?
1: Sì, e più in omaggio anche le corna. Pensa un po'.
0: Infatti,
1: ha ottenuto questo risarcimento. Però la moglie, in quel caso, l'ha portato in tribunale e l'ha accusato di violazione della privacy.
0: Della privacy,
1: certamente. Ha vinto lei. E lui è stato condannato a 4.000 euro di risarcimento.
0: Quindi 13, 4, 9 li ha portati.
1: È in pari ancora. Però 5 mesi di carcere. Che non so se farà poi alla fine veramente, però diciamo la condanna dice anche 5 mesi di carcere.
0: Beh, se si porta il Roomba la cella sarà perlomeno pulita. Sarà uno specchio.

0: Katy Perry. Non dici niente quando faccio queste cose, di solito
1: sì, infatti, sono rimasto un po' basito, senza parole.
0: Va bene. Intanto buon pomeriggio, brutti ma in costume. Adesso ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura all'economia. Sono partite le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. A inviarle ai sindacati 28 aziende associate ad AIGI, associazione che riunisce una parte consistente delle imprese dell'indotto. Il presidente di AIGI, Convertino, definisce la decisione un atto estremo e doloroso, ma anche inevitabile, legato alla scadenza fissata per ottobre per la chiusura dell'area a caldo. AIGI parla di una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana. La notizia riaccende l'allarme dei sindacati. A voi la linea.
1: Arriva Noemi.

0: Late Night Talking, il disco di Harry Styles. Queste cose a casa mia vengono bloccate subito.
1: Che
0: cioè
1: cosa?
0: Il Late Night Talking, quando sento parlare sento andate a letto.
2: Quando è che si smette di parlare a casa tua?
0: Proprio il coprifuoco totale, sì. Silenzio. Beh, entro le 11 bisogna. Poi okay. Dopo succede, non succede mai. Però bisognerebbe.
2: Guardandoti
0: entro...
2: pensavo tipo alle 9, cioè 8 e mezza, 9 e basta. È che non sei uno di quei papà che guardavano il telegiornale.
0: No.
2: Casa mia, ore 20,
0: no.
2: Sigla il TG1, non volavo una mosca.
0: Io con loro non sono ancora tornato a casa. A tra poco.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa. Brutti, ma in costume. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Fa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Company.

0: molto interessante il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini, si intitola Goya, appena riascoltato qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove arriva a quel momento Lilla.
1: Lilla, allora, in Brasile scatta la legge Taylor Swift,
0: cioè?
1: Ok? Due punti, acqua potabile gratis ai concerti, perché okay, nel 2023, durante un concerto di Taylor Swift, una ragazza si sentì male e morì a causa della disidratazione.
0: Sì.
1: Ok, quindi da quel momento ai concerti l'acqua deve essere gratis, perché sono posti molto grandi, affollati, fa caldo, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Mi risulta che in alcuni grandi festival italiani, tipo gli High Days, ma potrei anche sbagliarmi, comunque ci sono delle location dove tu puoi entrare con la tua borraccia di qualsiasi tipo, e ci sono delle fontanelle dove puoi riempirla.
1: Credo che anche al concerto di Ultimo, ad esempio, l'acqua fosse gratis.
0: Infatti. Noi siamo più avanti.
1: È abbastanza
0: Swift.
1: Diffusa questa cosa.
0: Noi abbiamo la legge Ultimo in Italia.
1: Abbiamo la legge Ultimo, va bene. Sentite un po', la mettiamo un po' per estremo, estremizziamo, ok? Andate al supermercato, ok? Una cosa che secondo voi dovrebbe essere gratis, cioè potete prendere una cosa al supermercato e quella è gratis. Cosa prendete? Cioè, cosa considerate? Qual è il prodotto che secondo voi al supermercato dovrebbe essere gratuito?
0: Guarda, io andando un po' in giro, incontrando gente, direi il deodorante. Poi fai un po' tu, eh? Io deodorante.
1: Guarda, io non lo so se è condivisa questa cosa, però vado per l'olio.
0: L'olio, vabbè, che è più costoso.
1: L'olio,
0: direi. Dopo dipende dalla quantità. Io direi anche la carta igienica.
1: La carta igienica.
0: Perché, sai, a me piace cagare a casa, quindi a casa mia.
1: Beh, però, senti, se vuoi ovviare, ti puoi piantare un albero con le foglie molto larghe.
0: Ah, sì.
1: E ce l'hai gratis.
0: L'albero di kiwi.
1: Va bene,
0: l'albero
1: allora,
0: di fichi.
1: Esatto. Allora, 3332688688, WhatsApp, scritti e vocali, cari ascoltatori di Brutti ma in Costume. Entrate al supermercato e potete prendere una cosa gratis. Una, quale prendete? Quale dovrebbe essere considerata secondo voi gratis, gratuita? Fateci sapere, così scopriamo un po' come funziona la storia. Dai, 333-2688-688, una cosa da prendere gratis al supermercato.

0: un po' Quevedo ed Elvis Crespo, che poi è il nipote, il nipote del famoso Crespo, giocatore di calcio del Parma magari, però vabbè,
1: siamo vicini, dai,
0: era la graziosa,
1: la graziosa. Allora, cose che una cosa che è entrata al supermercato e quella lì è gratis, quale? Allora, Stefano, stessa idea tua. Stefano, saresti tu?
0: Sarei io, sì.
1: Sì, deodorante, e per favore non più scritto 24 ore di freschezza.
0: No, infatti.
1: Sai che a me neanche questa, 12. A me questa cosa dei deodoranti capita così, ogni tanto periodicamente li devo cambiare, perché quello lì che uso dopo un po' non funziona più. Cioè, pensavo, si vede che il mio corpo, cioè il mio, la mia puzza si adatta.
0: Pensavo che dopo un po' non lo facessero proprio più.
1: No,
0: cioè fosse fuori produzione.
1: No. Allora, oppure pasta o pane, va bene. Poi ci scrivono l'insalata russa.
0: Perché l'insalata russa?
1: Vedi che ci piace tanto,
0: sensibile,
1: l'insalata russa.
0: Diciamo.
1: Per me al supermercato gratis dovrebbe essere la cassiera, perché l'ultima volta mi ha chiesto 50 euro.
0: Sì, allora, ma non li ha chiesti per lei, cioè appunto, non andavano a lei.
1: Allora, siccome sono arrivati molti messaggi di questo tipo, cassiere.
0: Aspetta, perché oggi il fastidioso lo fa lui.
1: No!
0: Vai.
1: No, però dico cassiere, incassi, la cassa, tutto ciò che incomincia per cass all'inizio, non consideratelo, per favore.
0: Ecco,
1: non è merce, non è materiale. Okay. Non è roba, capito? Ecco. Ciao Brutti, tutte le cose per il primo soccorso, va bene. L'acqua, siamo fatti per la maggior parte di acqua, ricordiamocelo.
0: 70% okay, abbondante.
1: 70%, va bene. Il resto per cento cattiveria.
0: Esatto.
1: Poi Aperol. Va bene,
0: Perché siamo fatti del 70% di acqua, ma c'è anche un 5 di Aperol, bisogna ricordarselo.
1: Il resto è prosecco.
0: Esatto.
1: Il detergente per il corpo o il cornetto della San Montana.
0: Ok.
1: Perché proprio il cornetto?
0: Che hanno lo stesso valore, peraltro, cioè nel senso lo stesso uso.
1: Oddio. No, vabbè. Per me frutta e verdura, c'è belli la carta igienica, Andrea.
0: Vedi?
1: Il supermercato dove frequento io prenderei gratis la ragazza della cassa 3.
0: È a ridaglie,
1: vedi? No, ve li leggo tutti, ho detto, leggiamoli che sono simpatici. Insomma, vabbè. Ciao, parlo a nome delle donne, gli assorbenti, perché non abbiamo voluto noi il ciclo, ma ci costano pure cari. Sì, neanche noi uomini.
0: Lo so, però quella volta lì a Eva gli ha detto partorirai con dolore, eccetera, eccetera. Hai capito?
1: Vabbè, ok.
0: Sentiamo. E poi ha guardato Adamo, gli ha detto comunque per 5 giorni, cioè, ci sei dentro anche tu, sappilo.
1: Sì, sentiamo.
2: Ciao,
1: dai,
2: ragazzi. Ciao. Allora, gratis dovrebbe essere il pane. Il pane dovrebbe essere una cosa gratuita, perché la gente non deve morire di fame. Ciao.
1: Ciao.
0: Non di solo pane vive l'uomo, ma comunque sfama.
1: Esatto. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, per me quell'articolo che potrebbe essere gratis nei supermercati, come oggi che fa un caldo boia, i gelati. Cioè, io controllo il portafoglio, non ho un centesimo, non mi va di usare la carta, insomma, per un gelato.
0: Ghiacciolo.
3: I gelati gratis tutte le estate.
1: Gelati gratis.
0: Un calippo.
1: Sì.
0: Un bel calippo.
1: Faccio finta. Perché mi devi mettere in difficoltà? Va bene, allora 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali, entrate al supermercato e una cosa è gratis. Quale?
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino

0: con Cazzi su Radio Company a chiudere la settimana, la puntata di questa sera delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, che ritorneranno lunedì alle ore 20 dalla sera. Grazie Gianluca per aver condotto tutta la regia. Ti auguro un buon weekend. Che fai questo weekend te?
1: Ah, domani sono a matrimonio a fare DJ set.
0: Anche io un matrimonio, ma da invitato. Domani io mi rilasserò, quindi non lavorerò questo weekend. Oh, finalmente un weekend. Grazie a tutti, vi auguriamo un buon weekend. Non scappate, perché dopo di noi c'è un bel tuffo negli anni 90 con

0: Energia 90, arriva il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick. Vi mando un abbraccio, vi voglio bene, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio.
8: Mortecimo.
0: Le 10 e quasi, 01 della
9: Radio
0: sera.
9: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
10: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
11: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show. Una buona nottata a tutti. Salutiamo anche DJ Nick alla console. E come sempre il venerdì e poi in versione rewind il sabato dopo la mezzanotte. Iniziamo con i Sound Lovers. Natalie Surrender del 1998 su Nightlight.
10: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Ci fermiamo pochi minuti e torniamo con DB Boulevard.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Mauro Tonello, c'è la Genovante che suona questa notte con DJ Nick alla console. Il viaggio continua con Believe di Big Boulevard ai Prime Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

questo è il suono inconfondibile di Energia 90 su Radio Company con Mauro Tonello. Ricordo che alla console c'è DJ Nick, ricordo anche che potete ascoltarci in versione podcast su Stream oppure tramite l'app di Radio Company. Ed ora risentiamo anche i Typical con la voce di Kimara Lawson, Music It's My Life, 99 su etichetta New Music.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.